altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.